0: Sono Onda.
1: Welcome. High Definition Radio 99.7 Power Station.
2: Sono Onda.